0: En el sureste del país, Grupo Turquesa.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?